tu no me tre nome clau, tolo bardoros in zino fornau, ter muner fricash pitash cream, cutu, gambelo mamero bechu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardoros in zino fornau, ter muner fricash pitash cream, cutu, gambelo mamero bechu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardoros in zino fornau, ter muner fricash pitash cream, cutu, gambelo mamero bechu. Me uno me duno me tre nome clau, tolo bardoros in zino fornau, ter muner fricash pitash cream, cutu, gambelo mamero bechu.